featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: In 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri coinvolti. Molti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero, la Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura, la premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Il leader del Cremlino, intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nella ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'area. Gli organizzatori stanno ora valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
2: Ultima pagina, spettacolo nel cieli con la prima eclissi totale di sole visibile dell'Europa dopo 27 anni. Migliaia di persone hanno seguito il fenomeno, anche se in alcune zone le nuvole hanno limitato l'osservazione diretta. Le immagini sono comunque arrivate in tutto il mondo attraverso le dirette della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea e dei principali osservatori astronomici. In Italia il fenomeno è stato seguito anche dall'Istituto Nazionale di astrofisica e dal Virtual Telescope, e lo spettacolo del cielo prosegue con le Perseidi, le stelle cadenti più famose dell'estate.
1: Infine uno sport, impresa di Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese stabilisce il nuovo record mondiale nei 50 d'orso con il tempo di 26 secondi e 63 centesimi, migliorando di oltre due decimi il precedente primato. Poco dopo Curtis trascina l'Italia anche all'argento nella staffetta 4% stile libero. Giornata ricchissima per gli azzurri, bronzo per Thomas Ceccon nel 200 d'orso con nuovo record italiano e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham arriva inoltre l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, durante un interrogatorio durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante dell'azione di Namitarda contro il giornalista, confermando quindi l'impostazione accusatoria della Procura di Roma. Secondo quanto riferito dal suo avvocato Sergio Cola, Lavitola avrebbe sostenuto di aver organizzato l'attentato con l'intenzione di proteggere Ranucci, che riteneva esposto a possibili aggressioni, e di voler così favorire un rafforzamento della sua scorta, una motivazione che lo stesso difensore definisce legata a un atto comunque delittuoso. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti sull'intera rete che avrebbe organizzato e materialmente eseguito l'attentato.
2: L'Etna continua a mettere in ginocchio il traffico aereo siciliano. Sono circa 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania tra partenze, arrivi e cancellazioni dall'inizio dell'emergenza, mentre centinaia di collegamenti sono stati riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e anche Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri con molti, lo stop ai voli a Fontanarossa è stato prolungato fino alle 16 del 13 agosto. L'Etna continua intanto la propria attività eruttiva con emissioni di cenere, boati e colate laviche nella valle del Bove. Il ministro Nello Musumeci riapre anche il dibattito sulla collocazione dello scalo, sostenendo che il problema sia la particolare vulnerabilità dell'aeroporto rispetto al vulcano.
1: Andiamo all'estero. La Germania conferma la linea sui migranti e ribadisce che i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi europei di Dublino saranno effettuati. Berlino si dice sorpresa dalle divergenze emerse con Roma, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che non esiste alcun problema nei rapporti con la Germania. Intanto prende corpo l'ipotesi di un centro per i rimpatri in Uganda, progetto sul quale starebbero lavorando Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca. Copenaghen ribadisce la linea dura. La premier Mette Frederiksen si dice pronta anche a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. Resta alta inoltre l'allerta a Ceuta per il rischio di un nuovo ingresso di massa dal Marocco nel periodo di Ferragosto.
2: Vladimir Putin minaccia una risposta diretta all'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra russa. Il presidente russo definisce pirateria e rapina la possibilità che i paesi europei sequestrino navi russe sottoposte a sanzioni e ne rivendano i carichi. Mosca avverte Putin potrebbe reagire catturando a sua volta navi appartenenti ai paesi europei. Leader del Cremlino intervenuto durante esercitazioni navali nel Pacifico, accusa inoltre la NATO di aumentare la propria presenza militare nell'area Asia-Pacifico e sostiene che il rischio di un conflitto nella regione stia crescendo.
1: Voltiamo pagina. Salta il concerto di Jovanotti previsto nell'ex cartiera di Barletta, dove erano attese circa 33.000 persone. L'ARPA Puglia ha individuato nell'area un frammento di amianto lungo alcuni centimetri e l'ASL ha dichiarato il sito non idoneo ad ospitare lo spettacolo per il rischio della presenza di ulteriori residui capaci di liberare fibre nell'aria. Gli organizzatori stanno valutando una nuova location a Bari per il 19 settembre. I biglietti già acquistati potranno essere utilizzati per l'eventuale nuova data oppure rimborsati.
3: Ultima pagina. Spettacolo nel cieli con la prima eclissi totale di sole visibile dell'Europa dopo 27 anni. Migliaia di persone hanno seguito il fenomeno, anche se in alcune zone le nuvole hanno limitato l'osservazione diretta. Le immagini sono comunque arrivate in tutto il mondo attraverso le dirette della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea e dei principali osservatori astronomici. In Italia il fenomeno è stato seguito anche dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dal Virtual Telescope, e lo spettacolo del cielo prosegue con le Perseidi, le stelle cadenti più famose dell'estate.
1: Infine uno sport. Impresa di Sara Curtis agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese stabilisce un nuovo record mondiale nei 50 dorso con il tempo di 26 secondi e 63 centesimi, migliorando di oltre due decimi il precedente primato. Poco dopo Curtis trascina l'Italia anche all'argento nella staffetta 4% stile libero. Giornata ricchissima per gli azzurri. Bronzo per Thomas Acheccon nel 200 dorso con nuovo record italiano e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham arriva inoltre l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
8: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
7: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
8: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
9: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Touring 104. Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karoline Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine embricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse, oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Louise Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Veniamo in Italia. In regolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni, 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti, sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint Germain conquista la Supercoppa Europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. I inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Doué, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
10: Questa è Radio Touring 104.
11: State ascoltando

0: queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole, con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche e meridionali ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
3: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rachel Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: 104 Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine embricate, specie a rischio di estinzione. Iran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Louise Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Veniamo in Italia. In regolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni, 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti, sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. Gli inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Due, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Questa è Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.
4: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane, Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky, anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine embricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Nawise Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Veniamo in Italia. Irregolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni e 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti. Sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. Inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Doué, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
7: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Siete su Radio Touring 104. In radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane, Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky, anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
2: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
1: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine embricate, specie a rischio di estinzione. Teheran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro, destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
1: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da 29 milioni di dollari alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Naomi Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
2: Vediamo in Italia irregolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni e 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti. Sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
1: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. I inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Due, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
8: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: During 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione in Cisgiordania. Nel villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee condanna duramente l'assedio di coloni israeliani contro le abitazioni di due famiglie palestinesi, una delle quali appartiene anche a un cittadino statunitense. Un orribile atto di terrorismo, scrive il diplomatico americano, definendo le azioni dei coloni ripugnanti e senza alcuna giustificazione. Secondo la televisione pubblica israeliana Kan, l'esercito ha intanto ordinato l'evacuazione dei residenti della zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'area è stata chiusa e sottoposta a coprifuoco con centinaia di militari impegnati sul posto.
2: Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato a Trani durante una violenta rissa tra due gruppi di giovani. Il 18enne è stato raggiunto da 3 coltellate alla schiena, soccorso e trasferito prima al presidio sanitario di Trani e poi all'ospedale di Bisceglie, è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno ascoltando gli amici della vittima e numerosi testimoni per ricostruire le cause dello scontro e individuare il responsabile dell'accoltellamento.
1: A 19 anni dal delitto, Garlasco ricorda Chiara Poggi, genitori del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia, si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
2: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapianti e la TS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia già utilizzata in alcuni centri italiani permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
1: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casina nel Reggiano è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
5: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ad esser giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione in Cisgiordania. Nel villaggio palestinese di Kusra, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee condanna duramente l'assedio di coloni israeliani contro le abitazioni di due famiglie palestinesi, una delle quali appartiene anche a un cittadino statunitense. Un orribile atto di terrorismo, scrive il diplomatico americano, definendo le azioni dei coloni ripugnanti e senza alcuna giustificazione. Secondo la televisione pubblica israeliana Kan, l'esercito ha intanto ordinato l'evacuazione dei residenti la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'area è stata chiusa e sottoposta a coprifuoco con centinaia di militari impegnati sul posto.
2: Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno a mezzanotte a Trani. Il ragazzino, secondo quanto anticipato il TG1 ed è stato confermato anche poi dalle fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo difensore per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
1: A 19 anni dal delitto, Carrasco ricorda Chiara Poggi, genitore del fratello della giovane uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia. Si riuniscono ancora una volta in forma privata per una messa e per portare fiori sulla sua tomba. Vogliamo stare tra di noi come abbiamo fatto sempre, ha spiegato la madre Rita. L'anniversario arriva dopo mesi segnati dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha riaperto il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. La famiglia ha scelto comunque il silenzio e il raccoglimento.
2: Dopo il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano, gli ispettori chiedono maggiori garanzie nei centri di procreazione medicalmente assistita. Il Centro Nazionale Trapiante e l'ATS hanno raccomandato all'ospedale di adottare un sistema elettronico di identificazione e controllo che accompagni tutte le fasi della procedura. La tecnologia già utilizzata in alcuni centri italiani permette di associare campioni biologici, pazienti e operatori attraverso strumenti elettronici, riducendo il rischio di errori umani. Il sistema non è però obbligatorio per legge e la sua adozione resta affidata alle singole strutture.
1: Ancora una truffa con la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Un residente di Casina nella Reggiano è stato convinto da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire quasi 10.000 euro su un conto indicato come più sicuro. Il truffatore lo aveva contattato su WhatsApp utilizzando come immagine del profilo la fotografia di un vero sottufficiale in uniforme. La vittima ha effettuato un bonifico istantaneo da 9.850 euro e ha scoperto soltanto successivamente il raggiro. Le indagini hanno portato a un 23enne residente ad Afragola nel Napoletano, denunciato per truffa e sostituzione di persona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
4: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: I futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.
2: Questa è Touring 104.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace, a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104. Aia!

0: Smashits Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: 104.
2: Questa è Touring 104.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
5: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Smashits Up Chart.
1: Smashits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
2: 30 più trasmessi
1: su Turin 104.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa dopo la confessione dell'ex editore che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Durante l'interrogatorio Lavitola avrebbe spiegato di aver commissionato inizialmente un'azione diversa, non una bomba ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Reporta Pomezia. Gli esecutori materiali scelsero invece un ordigno rudimentale, ma Lavitola avrebbe ritenuto comunque l'esplosione di valore dimostrativo. La procura aveva espresso parere negativo alla concessione dei domiciliari.
3: Tragedia al depuratore comunale di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio della ditta che gestisce l'impianto è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all'interno della struttura dove erano presenti esalazioni. L'uomo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni di rianimazione si è sentito male anche uno dei sanitari del 118 impegnati nei soccorsi. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal 118, il decesso del soccorritore non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della doppia tragedia.
2: È stato arrestato a Vico Equense, in provincia di Napoli, un 47enne originario di Benevento, condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per reati tra cui tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Secondo le indagini, tre giovani, uno dei quali all'epoca minorenne, sarebbero stati attirati con un pretesto in un'abitazione e trattenuti per diverse ore contro la loro volontà. Le vittime sarebbero state minacciate, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, anche con coltelli e manganelli. Una di loro sarebbe stata inoltre costretta ad effettuare due bonifici e successivamente a prelevare altri 250 euro da uno sportello automatico.
3: Un cranio umano è stato ritrovato sul Monte Cagno, nell'Aquilano, a circa 1700 metri di quota. A scoprirlo sono stati alcuni giovani escursionisti in una zona impervia e lontana dai sentieri più frequentati. Saranno gli esami dei carabinieri della Rise e il confronto del DNA a stabilire se i resti appartengono a Marco Benzo, ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio del 2024. Ad orientare gli investigatori verso questa ipotesi sarebbero alcuni segni riconducibili a precedenti interventi chirurgici compatibili con quelli subiti dall'uomo. Benzo era uscito dalla sua seconda casa lasciando telefono e documenti nell'abitazione. Da allora non era stato più ritrovato.
2: Andiamo all'estero. Resta alta la tensione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania. L'esercito israeliano afferma di aver dispiegato i propri soldati nell'area per proteggere i residenti e mantenere la sicurezza. Agli abitanti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case. L'IDF precisa inoltre che i militari non entreranno nell'abitazione della famiglia palestinese situata vicino al luogo dove era stata eretta una tenda, successivamente evacuata e smantellata. Gli ufficiali dell'amministrazione civile israeliana, assicura l'esercito, sono in contatto con la leadership locale per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
3: Durissima presa di posizione della Lega Araba, che denuncia una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Nel mirino incursioni, arresti, demolizioni di abitazioni, violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà. La Lega Araba cita anche il caso proprio di Kusra e denuncia le incursioni nell'area della moschea di Al-Aqsa. Condanna inoltre per gli attacchi nel Libano meridionale, dove sarebbero stati colpiti edifici pubblici e abitazioni. Secondo il segretario generale Nabil Fahmy, la situazione rischia di trascinare l'intera regione in una spirale di violenza difficile da contenere. Chiesto l'intervento urgente della comunità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: Ferragosto salato per gli automobilisti italiani. Secondo Assoutenti, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, il gasolio costa il 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per un pieno significa spendere circa 22,50 euro in più. Rincari anche per la benzina, quasi il 17% su base annua, con un aggravio superiore ai 14 euro per un rifornimento completo. Aumenti anche per metano e GPL. Assoutenti attribuisce parte della fiammata dei prezzi alla crisi in Medio Oriente e chiede al governo interventi più incisivi per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
2: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
1: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Davitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa dopo la confessione dell'ex editore che ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato contro Siegfried Ranucci. Durante l'interrogatorio Davitola avrebbe spiegato di aver commissionato inizialmente un'azione diversa, non una bomba ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Reporta Pomezia. Gli esecutori materiali scelsero invece un ordigno rudimentale, ma Davitola avrebbe ritenuto comunque l'esplosione di valore dimostrativo. La procura aveva espresso parere negativo alla concessione dei domiciliari.
2: Tragedia al depuratore comunale di San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio della ditta che gestisce l'impianto è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all'interno della struttura dove erano presenti esalazioni. L'uomo è stato riportato in superficie dai vigili del fuoco, ma durante le operazioni di rianimazione si è sentito male anche uno dei sanitari del 118 impegnati nei soccorsi. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dal 118, il decesso del soccorritore non sarebbe stato provocato dalle esalazioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della doppia tragedia.
1: È stato arrestato a Vico Equense, in provincia di Napoli, un 47enne originario di Benevento, condannato in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per reati tra cui tortura, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Secondo le indagini, 3 giovani, uno dei quali all'epoca minorenne, sarebbero stati attirati con un pretesto in un'abitazione e trattenuti per diverse ore contro la loro volontà. Le vittime sarebbero state minacciate, sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, anche con coltelli e manganelli. Una di loro sarebbe stata inoltre costretta ad effettuare 2 bonifici e successivamente a prelevare altri 250 euro da uno sportello automatico.
2: Un cranio umano è stato ritrovato sul Monte Cagno dell'Aquilano a circa 1700 metri di quota. A scoprirlo sono stati alcuni giovani escursionisti in una zona impervia lontana dai sentieri più frequentati. Saranno gli esami dei carabinieri della Risse e il confronto del DNA a stabilire se i resti appartengono a Marco Benzo, ex dirigente romano scomparso da Rocca di Cambio alla fine di luglio del 2024. Ad orientare gli investigatori verso questa ipotesi sarebbero alcuni segni riconducibili a precedenti interventi chirurgici compatibili con quelli subiti dall'uomo. Benz era uscito dalla sua seconda casa lasciando telefono e documenti nell'abitazione. Da allora non era stato più ritrovato.
1: Andiamo all'estero. Resta alta la tensione nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania. L'esercito israeliano afferma di aver dispiegato i propri soldati nell'area per proteggere i residenti e mantenere la sicurezza. Agli abitanti è stato ordinato di rimanere nelle proprie case. L'IDF precisa inoltre che i militari non entreranno nell'abitazione della famiglia palestinese situata vicino al luogo dove era stata eretta una tenda successivamente evacuata e smantellata. Gli ufficiali dell'amministrazione civile israeliana assicura l'esercito sono in contatto con la leadership locale per limitare le conseguenze sulla vita quotidiana della popolazione.
2: Durissima presa di posizione della Lega Araba che denuncia una grave escalation delle azioni israeliane nei territori palestinesi occupati. Nel mirino incursioni, arresti, demolizioni di abitazioni, violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà. La Lega Araba cita anche il caso proprio di Kusra e denuncia le incursioni nell'area della moschea di Al-Aqsa. Condanna inoltre per gli attacchi nel Libano meridionale dove sarebbero stati colpiti edifici pubblici e abitazioni. Secondo il segretario generale Nabil Fahmy, la situazione rischia di trascinare l'intera regione in una spirale di violenza difficile da contenere. Chiesto un intervento urgente della comunità internazionale del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
1: Ferragosto salato per gli automobilisti italiani. Secondo Assoutenti, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo, il gasolio costa il 27,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per un pieno significa spendere circa 22,50 euro in più. Rincari anche per la benzina, quasi il 17% su base annua con un aggravio superiore ai 14 euro per un rifornimento completo. Aumenti anche per metano e GPL. Assoutenti attribuisce parte della fiammata dei prezzi alla crisi in Medio Oriente e chiede al governo interventi più incisivi per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
6: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Radio Touring 104. Yeah, yeah, yeah.

0: Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Porte. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
3: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta e che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
2: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Kurili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
3: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. L'incidente è avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
2: E infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'oro agli europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: Là dove tutto ebbe inizio, Riace, tra arte e mito, celebra il territorio simbolo del ritrovamento dei celebri guerrieri attraverso la musica contemporanea, l'arte e lo spettacolo. L'appuntamento è mercoledì 12 agosto alle ore 21:30 in piazza Bronzi di Riace, a Riace.
5: Una serata per riscoprire il legame profondo tra Riace, la sua storia e il mito. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Porte. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
2: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta e che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
1: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Kurili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
2: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. Incidente avvenuto nel reparto di pressatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
1: Infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'oro agli europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Questa è Radio Touring 104.

Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.